0: Traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio. Le 18:40 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: App.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di 1 ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente, era il 1988.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Musica Radio,
1: la città che cambia.
0: Musica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hey guys, this is Amaro and this is my

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: wrong, baby, I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Unica News. Spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
4: In occasione dei fuochi di San Giovanni, ad Alghero iniziano gli eventi preparatori dei tradizionali Fox de San Juan, appuntamento simbolo della cultura catalana in Sardegna. Il programma comprenderà musica, spettacoli itineranti, iniziative gastronomiche e momenti rituali che culmineranno con il celebre Salto del Fuoco. Le attività coinvolgeranno il centro storico e il lungomare, richiamando numerosi visitatori.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: Dal 10 al 15 luglio, Quartù Sant'Elena ospita una nuova edizione di Sciampitta, la rassegna internazionale di espressioni popolari, che ogni anno porta in Sardegna gruppi folk provenienti da tutto il mondo. Costumi tradizionali, danze, musiche e culture diverse animeranno le serate della manifestazione, trasformando la città in un grande palcoscenico multiculturale. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati al folklore internazionale nell'isola, con un ricco programma di spettacoli, sfilate e momenti di incontro tra tradizioni popolari e identità locali.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Dal 17 al 20 luglio, Sarroch ospiterà il Saper Rock Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate sarda. Il festival porterà sul palco band rock, artisti emergenti e nomi di rilievo della scena nazionale e internazionale. Accanto ai concerti sono previsti incontri culturali, aree food e spazi dedicati all'arte urbana. L'evento rappresenta ormai un punto di riferimento per gli appassionati di musica live, capace di trasformare il paese in un grande palcoscenico all'aperto tra energia, spettacolo e partecipazione giovanile.
3: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19:31 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano, oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia Congo. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica.
7: Unica,
6: Unica Radio, app.

0: Ti amo.
1: La città che cambia.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Londra, 1975. Qualche volta basta un piccolo spunto per creare qualcosa di grandioso. Un basso Fender, un pugno di idee e una gran voglia di spaccare gli impianti con del buon heavy metal. Un irrefrenabile grido viene fuori da queste chitarre elettriche, un tintinnio metallico. Ecco il fuoco degli Iron Maiden.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Hey everybody, this is Yudor.
3: This is Estion and you are listening to our new song Drumline.
4: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Tra poco, la grande musica.

0: to break free.
1: Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio oggi inizia a Genova, un luogo di nascita di un grande cantautore italiano. Per i critici è uno dei più grandi cantautori di sempre. Ha inciso 14 album da studio. Ha scritto canzoni i cui testi sono entrati nelle antologie scolastiche di letteratura. Sono delle vere e proprie poesie. Con 65 milioni di dischi venduti nella sua carriera, parliamo di Fabrizio De André.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Fabrizio De André nasce il 18 febbraio del 40 nel quartiere genovese di Pegli. I genitori, sposati dal 35, sono entrambi piemontesi e si sono trasferiti in Liguria dopo la nascita del primogenito Mauro. Il padre, Giuseppe, è riuscito a fare fortuna acquistando un istituto tecnico a San Pier d'Arena. Nel secondo dopoguerra diventerà vice sindaco repubblicano di Genova, direttore generale operativo, poi amministratore delegato e infine presidente dell'Eridania. E promuoverà la costruzione della Fiera del Mare di Genova, nel quartiere della Foce. La madre, Luigia Armerio, è di estrazione benestante, figlia di produttori vinicoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Fabrizio vive inizialmente da sfollato nella campagna astigiana, a Rovignano di Asti, dove il padre, dopo i bombardamenti del 41, aveva acquistato la cascina dell'orto. Giuseppe resta in città per seguire l'istituto tecnico, ma nel 44 raggiunge la famiglia in quanto ricercato dai fascisti, per aver coperto i suoi alunni ebrei. Vive poi nella Genova del dopoguerra, scossa e partecipe della contrapposizione tra cattolici e comunisti. Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto privato retto da suore, passa alla scuola statale, dove il suo comportamento, fuori dagli schemi, gli impedisce una pacifica convivenza con le persone che gli stanno accanto, in special modo con i professori. Per questo motivo viene trasferito nella severa scuola dei gesuiti dell'istituto a Recco. Qui Fabrizio è vittima, nel corso del primo anno di frequenza, di un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita dell'istituto. Negli anni del dopoguerra De André conosce Paolo Villaggio, diventandone intimo amico e con il quale dividerà gran parte delle sue scorribande giovanili. In seguito, nell'ottobre del 56, Fabrizio si iscrive al primo anno al liceo classico Cristoforo Colombo. Assegnato alla sezione A, quella con i professori migliori e più severi, è da subito trasgressivo con i docenti, ma cordiale con i compagni di classe. Il suo nemico, se così possiamo dire, è il professore di lettere, Decio Pierantozzi, che non gli dà mai la sufficienza e gli contesta la scarsa organicità dei temi. In seguito, dopo aver lasciato la casa dei genitori a 18 anni, a causa del difficile rapporto col padre, il futuro cantautore, diplomatosi, frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'Università degli Studi di Genova, prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza. In questo periodo De André comincerà ad avere problemi legati all'abuso di alcol. A 6 esami dalla laurea, grazie ai primi contratti discografici, Fabrizio lascia gli studi universitari. Successivamente a un primo catastrofico approccio, determinato dalla decisione dei genitori di avviarlo allo studio del violino, l'incontro decisivo con la musica avviene con l'ascolto di Georges Brassens, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei suoi primi album a 45 giri. La passione aumenta grazie alla sua scoperta del jazz e della sfida a frequentazione degli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli e del pianista Mario De Sanctis, con i quali comincia a suonare la chitarra e a cantare nel locale La Borsa di Arlecchino. De André in questi anni conduce una vita sregolata e il contrasto con le consuetudini della sua famiglia, frequentando amici di tutte le estrazioni culturali e sociali e viaggiando. La sua compagna nel periodo 60-61 fu una prostituta di Via Pre, Anna, mentre visse per alcuni periodi dal 57 in casa di un amico tetraplegico. In questo periodo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, fa anche importanti letture che avrebbero influenzato la sua visione del mondo, tra cui le opere di Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta e altri autori libertari. Una delle opere più importanti per De André è stata L'unico e la sua proprietà del filosofo tedesco Max Stirner, che lo colpirà a tal punto da autodefinirsi anarco-individualista. Da quel momento simpatizzerà sempre per le idee anarchiche, influenzate anche dal suo cantautore preferito, Georges Brassens. Nell'estate del 60 Fabrizio, insieme a Cleia Petracchi, che scrive il testo con lui, compone quella che lui ha sempre considerato la sua prima canzone, La ballata del Mickey, in cui è marcata l'influenza della canzone esistenzialista francese. Alla fine del giugno del 61, Beppe Piroddi, uno dei playboy più in auge di quel tempo, presenta De André e Enrica Rignon, grande appassionata di jazz, che ha quasi 7 anni in più di Fabrizio ed appartiene a una delle famiglie più abbienti di Genova. Dopo qualche mese che i due si frequentano, la ragazza resta incinta e a metà degli anni 70 diviene la prima moglie di De André. Nel 62 nasce il figlio Cristiano. Nell'ottobre del 61 l'etichetta discografica Karim pubblica il suo primo 45 giri, con copertina standard forata. Il disco contiene 2 brani, Nuvole barocche e Fu la notte. Il 2 maggio del 63 avviene il debutto televisivo del cantautore, che nel programma Rendezvous, trasmesso dal primo canale, canta il fannullone. Secondo quanto affermato dal cantautore in un'intervista al Corriere della Sera, nel 64 ha sostenuto l'esame di ammissione come autore dalla parte letteraria alla SIAE di Roma, per poter depositare a proprio nome le canzoni. Nel 64 incide la canzone di Marinella, che gli darà il grande successo e la notorietà a livello nazionale 3 anni dopo, quando sarà interpretata da Milan. Nel 65 De André scrive Stringendomi le mani per Giuliana Milan. Nel 66 escono 2 singoli, La canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai. E saranno proprio questi 2 ultimi 45 giri ad aprirgli le porte del successo. I dischi di Fabrizio si trovano nei negozi di quasi tutte le più grandi città e i suoi discografici decidono di raccogliere una selezione della sua produzione Karim nel suo primo 33 giri, tutto Fabrizio De André, che viene distribuito a fine 66. Segue Volume 1 l'anno successivo, considerato come il suo primo vero album. Tutti morimmo a stento del 68, Volume 3 sempre nel 68, Nuvole barocche nel 69. Quest'ultimo è la raccolta dei 45 giri del periodo Karim esclusi da tutto Fabrizio De André. Il brano di apertura di Volume 1 è Preghiera in gennaio, una canzone scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Gli anni fra il 68 e il 73 sono forse tra i più proficui per l'autore, che comincia la serie di concept album con Tutti morimmo a stento. Musicalmente è importante il contributo di Giampiero Reverberi, compositore e arrangiatore dell'introduzione, nonché coautore di tutte le musiche. Per quanto riguarda i testi, invece, Tutti morimmo a stento è ispirato alla poetica di François Villon e a tematiche esistenzialiste. È il 4° concept album a essere pubblicato in Italia. Il testo del primo brano, Cantico dei drogati, è tratto da una poesia di Riccardo Mannerini, Eroina. In questo periodo De André si dedica anche alla scoperta di nuovi talenti. Dopo una prima esperienza con I ricchi e poveri, collabora con un altro complesso della sua città, già sotto contratto con la Fonit Setra, i New Trolls, per cui scrive gran parte dei testi dell'album senza orario, senza bandiera, collaborando con Riccardo Mannerini. A Tutti morimmo a stento segue La buona novella, un album importante che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, sottolineando l'aspetto umano della figura di Gesù, in forte contrapposizione con la dottrina di sacralità e verità assoluta, che il cantautore sostiene essere inventata dalla Chiesa al solo scopo di esercizio del potere. Il disco successivo, del 71, è Non al denaro, non all'amore né al cielo, libero adattamento di alcune poesie dell'antologia di Spoon River, opera poetica di Edgar Lee Masters. Le musiche sono composte insieme a Nicola Piovani. Nel 72 la Produttori Associati, senza consultare minimamente l'artista, lo iscrive al Festival Bar con il brano Un chimico. De André apprende la notizia dai giornali e convoca una conferenza stampa in cui dichiara che la casa discografica mi ha trattato come un ortaggio. Dopo l'intervento del patron della manifestazione, Vittorio Salvetti, si raggiunge un compromesso. La canzone viene inserita nei jukebox, come vuole il regolamento, ma il cantautore non si esibirà durante la finale di Verona, nemmeno in caso di vittoria. Nell'autunno dello stesso anno pubblica un singolo con 2 canzoni tradotte di Leonard Cohen, Suzanne, Giovanna d'Arco.
2: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

sai che gli hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù

torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai.

abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scoprirò fra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e si sporgeranno sempre. E Suzanne regge lo specchio.

0: veramente stai parlando col fuoco e amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo. La la la.
1: L'album successivo, Storia di un impiegato, pubblicato nel 72, è un concept album in cui Giuseppe Bentivoglio, l'autore dei testi insieme a De André, racconta la vicenda di un impiegato durante il maggio del 68. Il disco, a sfondo fortemente politico, viene attaccato dalla stampa musicale. Anche il pubblico accoglie l'album in maniera negativa. Delle canzoni del disco, solo Verranno a chiederti del nostro amore rimane nel suo repertorio live. Gli altri brani vengono eseguiti in concerto solo per qualche anno. Il valore musicale del disco verrà riconosciuto compiutamente da gran parte della critica solo negli anni 90. La pubblicazione di Storia di un impiegato coincide con un periodo di crisi professionale e anche personale. Nello stesso periodo la Karim pubblicò anche un album di reincisioni vecchie del cantautore. Il disco era intitolato Canzoni e darà inizio alla collaborazione con Francesco De Gregori. Sono anche gli anni in cui De André fa le sue prime esperienze di spettacoli dal vivo. Ma ciononostante il cantautore non riesce a trovare il coraggio e a vincere la timidezza per esibirsi in pubblico. Fu l'impresario teatrale Sergio Bernardini a riuscire a portare Faber a esibirsi per la prima volta dal vivo. Bernardini nel 74 gli aveva fatto continue proposte, fino ad arrivare all'offerta di 60 milioni di lire. Dopo continui rifiuti, nel gennaio del 75 lo stesso De André a contattare Bernardini, proponendogli un pacchetto di 100 serate alla cifra complessiva di 300 milioni di lire. La prima esibizione dal vivo avvenne alla Bussola di Marina di Pietrasanta, il 16 marzo del 75, per poi dare inizio a un tour con due componenti dei New Trolls, con i quali aveva già collaborato nel 68. Gli ambienti dell'autonomia e della sinistra extraparlamentare, che già avevano attaccato il cantautore per la storia di un impiegato, lo contestano anche per le esibizioni live. De André non è però dissuaso da queste contestazioni, scendendo talvolta dal palco per discutere con gli stessi autonomi, mentre parte del pubblico spesso si divide, come durante il concerto a Roma del 79. Nel 75 tiene un concerto, poco dopo la vittoria della campagna sul divorzio, a una manifestazione del Partito Radicale a Piazza Navona, a Roma. È in questo periodo che De André viene sottoposto a una serie di controlli da parte delle forze di polizia e dai servizi segreti italiani. A partire dal 74, De André comincia nuove collaborazioni con altri musicisti e cantautori e a esplorare la produzione musicale degli autori americani. Tale lavoro porterà all'uscita dell'album Canzoni del 74. Nel 75 collabora con il giovane Francesco De Gregori nella scrittura della maggior parte dei brani dell'album volume 8. Anche questo disco riscuote diverse critiche negative.

0: bambino con le mani.
1: Riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia di De André con il suo nuovo album Rimini del 78, che segna l'inizio di una lunga collaborazione con il quasi esordiente cantautore veronese Massimo Bubola. Quest'album fa intravedere un De André esploratore di una musicalità più distesa, spesso di ispirazione ancora più marcatamente americana. I brani trattano l'attualità e la politica, così come tematiche sociali ed esistenziali. Nell'album sono presenti anche le prime sperimentazioni dei suoni della musica etnica. Nel 78 la premiata Fornera Marconi idea e realizza nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più significativi del cantautore, proponendo a De André un tour insieme, che parte il 21 dicembre del 78 da Forlì e continua per tutto il mese di gennaio del 79. L'operazione si rivela positiva, tanto che poi ne nacquero due album live. Alcuni degli arrangiamenti realizzati dalla premiata Forneria Marconi saranno poi utilizzati dal cantautore fino alla fine della sua carriera, come nei casi di Bocca di Rosa, La canzone di Marinella, Amico fragile e Il pescatore. Nella seconda metà degli anni 70, in previsione della nascita della figlia Luisa Vittoria, De André si stabilisce nella tenuta sarda dell'Agnata insieme a Dori Ghezzi. La sera del 27 agosto del 79, la coppia viene rapita dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno, presso Pattada. Verranno poi liberati dopo 4 mesi, dopo il versamento del riscatto, in buona parte pagate dal padre Giuseppe. L'esperienza del sequestro si aggiunge al già consolidato contatto con la realtà e con la vita della gente sarda e diventa di ispirazione per la realizzazione di diversi brani, scritti ancora con Bubola e contenute in un album senza titolo, pubblicato nell'81. Sottili ma non velate sono le allusioni all'esperienza del sequestro. Tra i brani più celebri ritroviamo Hotel Supramonte.
2: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

Nell'80, De André incide di 45 giri Una storia sbagliata, Titti, i cui brani sono entrambi scritti con Bubola. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Invece, nell'84, esce Creuza de Ma, disco cantato interamente genovese in collaborazione con Mauro Pagani, curatore delle musiche e degli arrangiamenti. Questo disco segna uno spartiacque nella carriera del cantautore. Infatti, dopo quest'album, Fabrizio esprime la volontà di concentrarsi maggiormente sul genovese e su altri idiomi locali. A partire da Creuza de Ma, De André si concentra in particolar modo sulle minoranze linguistiche. Nell'85, insieme a Roberto Ferri, scrive il testo di Faccia di Cane per i Neutrals, con cui partecipa come autore al Festival di Sanremo dell'85, preferendo però non apparire ufficialmente come autore. Lo stesso anno muore il padre Giuseppe, e De André smette di bere alcolici per una promessa fatta lì poco prima. Nell'88 collabora con Ivano Fossati, cantando la canzone Questi posti davanti al mare, insieme a Francesco De Gregori e allo stesso Fossati. Nell'89 sposa Dori Ghezzi e comincia poi la lavorazione del suo album successivo, che viene pubblicato all'inizio del 90, Le Nuvole. Con quest'album De André torna in

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Fra il 90 e il 96 collabora con vari autori, sia come autore sia come co-interprete nei rispettivi album. Il 26 luglio del 97 Fernanda Pivano, scrittrice e traduttrice, tra l'altro dell'antologia di

Un River consegna a Fabrizio De André il premio Lunezia per il valore letterario del testo di Smisurata preghiera. Sempre nel 97 esce Mi innamoravo di tutto, una raccolta di live studio che sarà l'ultima pubblicazione della sua vita. La copertina è una delle più celebri e rappresenta una foto scattata dalla moglie Dori Ghezzi raffigurante il cantautore con la sigaretta in mano. Dopo il concerto a Roccella Ionica, il 13 agosto del 98, il tour prevedeva un'altra tappa per il 24 dello stesso mese. Tuttavia, durante le prove, De André non riesce a sedersi e imbracciare la chitarra come vorrebbe e lamenta un forte dolore al torace e alla schiena. Qualche giorno dopo, De André viene sottoposto ad esami medici ad Aosta e gli viene diagnosticato un carcinoma polmonare che lo porta a interrompere definitivamente i concerti. Nonostante la malattia, continua a lavorare con il poeta e cantante Oliviero Malaspina al disco di Notturni, progetto che però non vede mai la luce. Con lo stesso Malaspina, collaboratore anche del figlio Cristiano e che apre alcuni concerti dell'ultimo tour, ha anche il progetto di scrivere alcune opere letterarie, un libro intitolato Dizionario dell'ingiuria e alcuni racconti. De André è ricoverato solo verso la fine del novembre del 98, quando ormai la malattia è in uno stato avanzato. Morirà alle 2:30 di notte dell'11 gennaio del 99, un mese prima di compiere 59 anni all'Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato per l'aggravarsi della malattia. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Fabrizio De André. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Per l'appuntamento di oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico. È una delle band più importanti e tra le maggiori espressioni di quella miscela tra rock e blues che è l'evoluzione del rock and roll anni 50. Da loro ovviamente rivisitato in chiave più dura, con ritmi lascivi, canto aggressivo e continui riferimenti al sesso e alle droghe. Per la loro trasgressività furono contrapposti ai più rassicuranti Beatles. Stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones sono un gruppo composto da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. I ragazzi che avrebbero costituito la formazione originaria del gruppo sono molto diversi tra loro, per provenienza ed estrazione sociale. Lewis Brian Hopkins Jones, nato il 28 febbraio del 42, di origini gallesi e figlio di due insegnanti. Michael Philip Jagger, nato il 26 luglio del 43, ha un padre insegnante di educazione fisica e una madre parrucchiera. Keith Richards, nato ad Hertford il 18 dicembre del 43, è anche lui di origini gallesi e proviene da una famiglia operaia. William George Perks, nato il 24 ottobre del 36 a Londra, è figlio di un muratore e di una donna di servizio. Charles Roberts Watts, nato a Londra il 2 giugno del 41, è figlio di un ex aviatore della RAF, assunto successivamente come macchinista presso la British Railways. Questo è considerato il nucleo storico del gruppo, a cui si deve aggiungere Ian Stewart. Nell'immediato dopoguerra tutti sono sui banchi di scuola e tranne Brian Jones vivono a Londra o in zone limitrofe. Mick Jagger e Keith Richards a 4-5 anni sono vicini di casa e compagni di giochi, finché in seguito non andranno in scuole diverse e Keith non cambierà casa. La musica diventa sempre più importante nelle loro vite. Provano diversi strumenti e un giorno, dopo alcuni anni in cui i due si erano persi di vista, Jagger e Richards si incontrarono su un treno per pendolari. Mick Jagger ha sotto braccio una fila di dischi di importazione della Chess Records e parlandone i due scoprono di essere innamorati della stessa musica, cioè il rhythm and blues, iniziando a cullare l'idea di formare un gruppo. Bill Wayman e Ian Stewart, i più grandi del gruppo, vengono richiamati nell'esercito attorno alla metà degli anni 50, mentre gli altri sono ancora immersi negli studi. Ian resterà sotto le armi solo per pochi giorni, venendo successivamente congedato. Nel 56 Mick fa amicizia con un ragazzo che frequenta la sua stessa scuola, Dick Taylor, e con altri due compagni iniziano a suonare insieme, senza mai però esibirsi in pubblico. Nell'estate del 60 Jagger suona con gli amici nel salone parrocchiale della chiesa di Dartford e canta una canzone di Buddy Holly, mentre nel 57 Brian Jones ascolta per la prima volta un brano di Charlie Parker e rimane così entusiasta che obbliga i suoi genitori a comprargli un sassofono, che rimane la sua ossessione fino a quando non gli regalano una chitarra acustica. L'Inghilterra degli anni 50 non è solo rock and roll, in quanto si sta affermando anche lo skiffle, un tipo di jazz suonato con chitarre e strumenti a percussioni improvvisati. Nel 60 Charlie Watts lascia la scuola, diventa grafico pubblicitario e scrive un libro su Charlie Parker, che verrà poi pubblicato nel 65. Nel 62 inizia invece a suonare con il trio del pianista e attore Dudley Moore, mentre Mick Jagger, un giorno, con sotto braccio molti dischi di rock and blues, si imbatte nell'amico Keith Richards, che non vede da circa 6 anni. I due prendono il treno insieme e, parlando di musica, scoprono di avere un amico in comune, Dick Taylor. Prima di salutarsi, decidono di rivedersi per suonare insieme. Ma la scelta fu più azzeccata. I tre, con altri amici, decidono di chiamarsi Little Boy Blue and the Blue Boys e nel loro repertorio ci sono brani scritti da Chuck Berry, Jimmy Reed, Don Ray, Billy Boy Arnold e altri americani. Nel marzo del 62 Brian Jones va al Latin Club ad ascoltare i Blues Incorporated, il gruppo del suo amico Alexis Comer, in cui suona anche Charlie Watts. La settimana successiva entra nella band, facendosi chiamare Elmo Lewis, e per la prima volta Charlie e Brian si parlano. Ad ascoltarli una sera c'erano anche Keith e Mick, che, terminato lo spettacolo, parlano per la prima volta a Brian, dicendo che vogliono formare un gruppo. Brian è favorevole all'idea e mette un annuncio su Jazz News. Il primo a rispondere è stato Ian Stewart. Nel giugno dello stesso anno Mick Jagger con Keith Richards e Dick Taylor iniziano a provare con Brian Jones e Ian Stewart. Intanto al Marquee di Londra suona Alexis Corner con il suo gruppo e il 12 luglio, dovendo partecipare ad una registrazione televisiva alla BBC, chiede a Brian e al suo gruppo di sostituirlo. Il giorno prima del concerto Brian decide di suonare con il nome di Rolling Stones e la formazione è composta da Mick Jagger, Keith Richards e Elmo Lewis, Dick Taylor, Ian Stewart e Mick Avery. Nel 66 arriva il primo disco composto solamente da canzoni originali, Aftermath, che segna la svolta decisiva verso una produzione discografica compatta e il deciso affinarsi dei gusti musicali dei cinque. Brian Jones si rivela, oltre che un grandissimo chitarrista di scuola blues, un vero e proprio strumentista poliedrico. Suona di tutto, anche dulcimer e sitar.
Le canzoni presenti non sono tutte di matrice propriamente blues. Ci sono anche ritmi medievali come Lady Jane, la psichedelica Mother's Little Helper e le misogine Stupid Girl e Under My Thumb. Il 26 maggio del 66 il singolo Paint It Black raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100, restando in vetta per 2 settimane.

Dopo Aftermath segue un biennio di variazioni musicali verso il flower power psichedelico da parte del gruppo. Between the Buttons e soprattutto Their Satanic Majesty's Request, entrambi del 67, rappresentano le massime vette di questa loro fase musicale pop rock psichedelica, se così si può definire. I brani più conosciuti da questi due album sono Ruby Tuesday, che nel 67 raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100, Let's Spend the Night Together, nella versione americana di Between the Buttons, She's a Rainbow e 200 Lights Here From Home. Dopo la breve ma intensa parentesi psichedelica, accolta in maniera controversa dalla critica musicale, il 24 maggio del 68 esce uno dei singoli di maggiore successo del gruppo, Jumping Jack Flash, Child of the Moon. Nuovamente un rock sulfureo dominato da un celebre riff, la cui paternità è di Keith Richards. Segue poi una serie di dischi che assicurano ai Jagger e compagni il titolo di Greatest Rock and Roll Band in the World. Beggar's Banquet, con la celebre canzone Sympathy for the Devil, Let It Bleed, Get Your Yayas Out, Sticky Fingers e Exile on Main Street. Ciascuno di questi viene citato in qualsiasi classifica dei migliori dischi rock di sempre.

Inizialmente i continui tour, incessanti e terribilmente stancanti, lasciarono fisicamente esausti tutti i membri del gruppo, che quindi si ritrovarono a dare performance molto deludenti, che poi sfociarono in alcuni insuccessi, che a loro volta causarono un eccessivo uso di droghe da parte di tutti, compreso il manager Holdham, che deteriorò lentamente i suoi rapporti con la band. Fu così che l'ideatore dell'immagine che caratterizzò profondamente i Rolling Stones per il resto della loro carriera li abbandonò nel 67. Due anni dopo, invece, nel 69, Brian Jones, continuamente turbato da profondi problemi personali e fisicamente provato dall'utilizzo di droghe, diventa col tempo sempre più incapace di collaborare col gruppo, da cui viene estromesso quando, anche a causa di vicende giudiziarie, non riesce ad ottenere il visto d'ingresso per gli Stati Uniti, necessario per seguire il resto della band in tour. Il 3 luglio del 69 morì annegato nella sua piscina. Appena dopo due giorni dalla morte di Jones, i Rolling Stones tennero un concerto gratuito, già programmato all'Hyde Park di Londra, di fronte a un pubblico stimato di circa 250.000 persone. Il concerto, che doveva servire come presentazione per il nuovo chitarrista, Mick Taylor, fu un evento senza precedenti e risentì inevitabilmente del clima creatosi dopo la morte di Jones. Molte critiche furono rivolte al gruppo, accusati di insensibilità nei confronti del loro vecchio compagno. In risposta il concerto fu dedicato a Jones. Inoltre Mick Jagger iniziò l'esibizione leggendo una poesia di Percy Shelley, sempre per commemorare il compagno. Mick Taylor entra ufficialmente a far parte dei Rolling Stones il 13 giugno del 69, in una momentanea sostituzione di Brian Jones, debilitato dall'alcol, droghe e psicofarmaci. In realtà il posto non diventò mai di Taylor, come non lo diventò per Ron Wood. L'ingresso di Taylor porta nel gruppo un'ondata di freschezza e contribuisce notevolmente a quello che, a detta di molti, è la formazione migliore dei Rolling Stones. Con il suo arrivo il gruppo perde però quella componente sperimentale tipica di Brian, ma il talento innato di Taylor con il suo strumento e la sua finezza di tocco regalano al gruppo assoli ormai storici. La sua grande timidezza tuttavia non gli permette di entrare mai in sintonia completa col gruppo. Ma ciò nonostante, il 23 agosto, il singolo Honky Tonk Women raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100 per ben 4 settimane.

riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia dei Rolling Stones, che nel 74 vedono Taylor che prende la fatidica decisione di abbandonare il gruppo, provocando notevoli difficoltà, visto che ormai la band si ritrova nuovamente senza un secondo chitarrista e costringendo i compagni a ritardare il tour americano. A sostituire Mick Taylor accorre nel 75 Ron Wood. Meno talentuoso del suo predecessore, Ronnie però era già un amico di vecchia data e più in linea con l'immagine del gruppo. Oltretutto è in grado di sostituire Keith nei suoi riff, potendo ricreare assieme a lui l'antica forma di intreccio che solo con Brian era riuscita. Il resto degli anni 70 scorre tra concerti, album come Black and Blue, Love You Live e Some Girls e i soliti eccessi. E fra gli album solo Some Girls giunge in vetta alle classifiche mondiali, essendo apprezzato anche dalla critica che parla di resurrezione del gruppo. L'album è intriso di rinnovata energia, dovuta sia al tentativo riuscito di confrontarsi con le mode musicali del momento, cioè il punk e la disco music, sia dal rinnovato vigore creativo di Richards, favorito dall'abbandono del consumo di droghe pesanti. Gli anni 80 si aprono con Emotional Rescue, un altro album in parte ispirato dalla disco music, che pur ottenendo un buon successo di vendite, non riesce però a raggiungere la qualità creativa del precedente. L'anno seguente, invece, nell'81, esce Tattoo You, con la celebre hit Start Me Up. Quest'album è un vero e proprio collage di pezzi, registrati dal 73 e l'80, che mette insieme outtakes registrati in diversi studi di registrazione e da diverse line-up di musicisti, sia in riferimento ai componenti della band, sia ai collaboratori, tanto che in un paio di pezzi figura ancora la chitarra di Taylor. Si tratta di un'operazione dettata dalla necessità di pubblicare, in tempi rapidi, un nuovo album da far uscire in previsione di un nuovo tour mondiale. L'operazione si rivela comunque di successo, sia in termini quantitativi che sul piano commerciale. Il nuovo tour americano prende luogo nello stesso anno ed è di dimensioni colossali. L'anno successivo il tour si sposta anche in Europa, Italia compresa, con date a Torino e Napoli. Attingendo dal tour nordamericano dell'81, l'anno seguente esce l'album Still Life, American Concert 1981, pubblicato come singolo per decisione della casa discografica EMI. Nell'83 viene invece pubblicato il nuovo album di studio, Undercover, album sperimentale che mira troppo a scalare le classifiche e cede alle lusinghe della nuova sonorità degli anni 80. Il rapporto tra Keith e Mick si sgretola ogni giorno di più, col primo che vuole tornare al buon vecchio rock and roll e il secondo darsi al pop. Il gruppo attraversa così un periodo di crisi profonda e nell'86 esce Dirty Work. Anche in questo caso l'album non viene supportato da alcun tour e ciò fa già parlare di un prossimo scioglimento. Sono ormai un paio d'anni che Mick si dedica a progetti individuali, She's the Boss nell'85 e Primitive Cool nell'87. Preoccupante è anche la risposta di Keith Richards, che nello stesso 87 si impegna a fare Hail Hail Rock and Roll, un film documentario sul suo idolo Chuck Berry. E come se non fosse abbastanza, l'anno successivo pubblica il suo primo album solista, Talk is Cheap, e i timori che si è giunta alla fine dei Rolling Stones sembrano ormai più che fondati, visto che Keith intraprende un tour con i suoi Expensive Winners.

Nell'89, forse anche a causa dello scarso successo riscosso dai progetti solisti dei Gilmour Twins, i Rolling Stones tornarono all'opera con l'album Steel Wheels. Seguono poi una tournée mondiale e un album live. Fino al 97 la band pubblica un album circa ogni 3 anni, continuando ad esibirsi live, registrando anche dischi dal vivo. Nel 97 arriva Bridges to Babylon, album di pezzi inediti a cui segue nel 2002 l'antologia 40 Licks, che celebra il quarantennale della band. Nel corso del tempo però Bill Wyman abbandona. Infatti agli inizi del 94, a causa di problemi fisici, lascia definitivamente il gruppo per dedicarsi a una sua band. Il bassista viene sostituito dallo statunitense Darryl Jones, che venne però integrato sotto contratto come semplice collaboratore e non come membro ufficiale del gruppo. Nell'agosto del 2005 ripartono per una nuova tournée mondiale e il 2 settembre del medesimo anno vede la luce A Bigger Bang, un disco di canzoni inedite che dopo circa 8 anni dà un seguito a Bridges to Babylon. L'album è un ritorno alle origini, ricco di energia e senza fronzoli come nel precedente. Nella scaletta è presente anche una canzone dedicata a George W. Bush, Sweet Neocon. Il successo è enorme. Basti pensare che al loro concerto a Rio de Janeiro partecipano oltre 2 milioni di persone. Il 23 marzo del 2007 lo stesso Mick Jagger annuncia al mondo via web il prosieguo di A Bigger Bang Tour del 2006, che tocca le città dove sono stati annullati i concerti l'anno precedente a causa dell'incidente che ha visto Keith Richards protagonista, caduto da una palma durante una vacanza alle isole Figi. Il tour si è aperto il 5 giugno a Werchter, vicino a Bruxelles, e si è conclusa la O2 Arena di Londra il 26 agosto. Gli Stones si sono esibiti in 2 occasioni in Italia durante questo tour, presso lo Stadio San Siro di Milano l'11 luglio del 2006 e presso lo Stadio Olimpico di Roma il 6 luglio del 2007. Mentre l'anno successivo esce Shine a Light, film documentario di Martin Scorsese, uno dei registi più appassionati di musica e fan della band britannica, che ripercorre la gloriosa carriera musicale dei Rolling Stones evidenziandone le tappe capitali: Brown Sugar, Satisfaction, Jumpin' Jack Flash,

Dopo varie voci sul loro imminente tour per il cinquantenario del primo concerto, i Rolling Stones annunciano l'uscita il 12 novembre del 2012 di una nuova raccolta antologica con 48 brani storici e due inediti, One More Shot

e Doom and Gloom, registrati a Parigi durante l'estate. Il 15 dicembre al Prudential Center di New York organizzano un concerto per festeggiare i loro 50 anni di carriera, cantando le loro canzoni più famose insieme ad altri artisti invitati all'evento, tra cui Bruce Springsteen e Lady Gaga. Successivamente annunciano la loro presenza al Festival di Glastonbury il 29 giugno, mentre a fine aprile è prevista l'uscita nel cinema di The Rolling Stones Crossfire Hurricane, un documentario di 2 ore che raccoglie interviste e filmati storici della band. A maggio parte dallo Staples Center di Los Angeles il nuovo tour, intitolato 50 and Counting. A ottobre Ron Wood dichiara che a maggio 2014 il gruppo tornerà a esibirsi dal vivo, e infatti il 22 giugno fanno tappa a Roma esibendosi al Circo Massimo davanti ad un pubblico di 71.000 spettatori. Il 2 dicembre 2014 muore il sassofonista Bobby Keith, da tempo malato di cirrosi epatica. Mentre il 25 marzo 2016, all'interno dell'America Latina Olé Tour, i Rolling Stones hanno tenuto un concerto gratuito a La Habana, a cui hanno assistito oltre 500.000 persone. Il concerto, il primo in assoluto per la band tenuto a Cuba, ha scatenato un'attenzione mediatica tale da essere stato definito un evento storico, paragonato a quello di Roger Waters nel 90 davanti al muro di Berlino. Nell'ottobre del 2016 suonano al Desert Trip Festival. E sempre lo stesso anno pubblicano Blue e Lonesome, un album interamente formato da reinterpretazioni di brani blues che sottolinea la loro affinità con il genere. Oggi vi abbiamo parlato dei Rolling Stones. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
13: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
14: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
15: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
0: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

Ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato.

guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
5: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: scelta che cambia.
1: Unica Radio.
2: Inizia sempre con un A.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: App.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te a San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogia che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio app.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Musica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutto

0: mentre scrolli. Non sai che ti perdi.
1: Raccontiamo
2: la città che cambia. La città che
1: cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.